0: libertà.
1: Scegliete quali noi più vi piace.
0: Io son l'uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
0: In donne pretendete di trovare fedeltà.
5: Quant

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non son essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete? Tornate per pietà!

0: pomenche morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partiranno.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non vedere.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: radici, che n'avvedi?
1: Salto amico, salto amico, finem lauda, finem lauda.

0: E più tempo amici andar con pieno del destino, anzi il dover vi invita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con dien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.
2: Ad

0: partiti.
1: Oh, che partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con me. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ma una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or ben se mai, per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: falso.
1: Amico caro.
2: Oh, bella improvvisata.
0: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo. I vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che faranno?
2: Ai vostri piedi, due re.

0: amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
0: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuori.

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per despina,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla,
0: o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fede, sorella mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciare deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate.
1: Parlate! Liberate pur quel che brava.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu,
0: no, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo, lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta terminiamo questa festa.

0: Partiamo che ti sopravveggiamo, vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono nel cascato, cascato, vestimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sono nel cascato, cascato, sono nel cascato, sono nel cascato, sono nel cascato.
1: Che bella giornata!
2: Caldetta, anziché no.
1: Che vezzosi arbocenti!
2: Certo, certo, son belli. Più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
2: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia.
2: Eccoci alla Gran Crisi.
1: Cosa vi avete detto?
2: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
2: Come vi piace.
1: Aire! Cosa avete?
2: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
2: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
2: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove dianzo lì?
1: E via non fate!
2: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo? Io burlo!
2: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Voi, se l'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
2: Scherzo, dice davvero. Questo

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, oh mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di dorarle la pina.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amore.

0: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
0: Per mia vergogna! Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa! Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Dimmi di amico,
1: che un poco di più merito.
2: Anch'io lo dico.
0: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste pazienza.

fare già silenzio. Mi penne nella barba, mi grattere la pelle, dare con le corna entro le scelte. Fu quella fior di litio.

0: Chi? La tua fiore di lì? La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: mai.
0: La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle?
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
2: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: correnti spinnecchiate.
2: Purtroppo! E pentigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate. Felicissimi voi se la imparate. Tutti accusano.